medrosa in faccia ai domestici lumi, avrai coraggio di resistermi ancor. Meglio fra tanto se saggia sei, con la ragion consigli.